0: yomarugbo ojo
1: yes sir
0: si alafia lewa
1: alafia ni sir
0: alafia kristi koni fi sile
1: amen.